0: molto bene, ragazzi.
1: Dove eravamo rimasti?
2: Oggi pregheremo per... E siamo versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala che sul ramo di Livorno sono in corso lavori con possibili disagi tra Livorno Porto e Interporto Toscano Ovest in direzione Firenze. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da domani 10 agosto per un nuovo allaccio alla rete idrica in via D'Annunzio, chiusura del tratto tra via del Pino e via Leduse fino al 14 agosto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Turning on the good vibrations. You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: La crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Il governo Meloni sventola la minaccia jihadista per giustificare la decisione di mantenere la sospensione di Schengen. Dai servizi segreti filtra anche l'allarme, tutto da verificare, su un possibile nuovo ingresso di massa di migranti a Ceuta già prima di Ferragosto. Il blocco di Hormuz. L'Iran pone nuove condizioni per la riapertura dello stretto e precisa: finché gli Stati Uniti non cederanno rimarrà chiuso, nonostante i negoziati con l'Oman. Anniversario di Marcinella. Dopo la figuraccia, Fratelli d'Italia corregge il tiro ma insiste. La CGIL doveva dissociarsi dal sindacato belga che si è girato di spalle mentre parlava alla russa. In un primo momento il partito di Meloni e la stessa Presidente del Consiglio avevano accusato l'organizzazione di Landini di essere stata lei la protagonista della protesta durante le commemorazioni. Il relatore ONU sul diritto alla casa interviene su Spin Time. Le autorità italiane trovino una soluzione abitativa a lungo termine per le 400 persone sgomberate. Il Comune di Roma ha assicurato sistemazioni temporanee e poi degli alloggi popolari a chi viveva nell'immobile occupato. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Il governo italiano parla di minaccia jihadista per giustificare la sospensione degli accordi di Schengen decisa dopo la crisi della scorsa settimana a Ceuta. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino, appunto, una minaccia jihadista, dice stamattina il ministro degli esteri italiani al quotidiano La Stampa, mentre il Corriere della Sera parla di un dossier dei servizi segreti secondo cui ci sarebbe un concreto allarme terrorismo. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa di persone migranti nell'enclave spagnola potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data che era stata ipotizzata nei giorni scorsi e che è stata usata dal governo italiano per mantenere la sospensione di Schengen con la Spagna. Nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli delle autorità di Madrid su una parte delle persone in arrivo dall'Italia, una ritorsione che era stata annunciata e che in qualche modo ha portato anche a un tentativo di mediazione dalla Commissione europea, il servizio da Bruxelles.
3: Ci prova Bruxelles a stemperare la tensione tra Roma e Madrid dopo i pesanti strascichi della crisi di Ceuta che hanno un impatto sulla libera circolazione delle persone nell'area Schengen, perché l'escalation ora rischia di diventare esplosiva con la Spagna che ha introdotto controlli di confine per gli arrivi dall'Italia in risposta alla decisione del governo Meloni di non ritirare i suoi controlli dal territorio spagnolo, nonostante sia ormai appurata l'assoluta inutilità della misura al momento della crisi, oltre che l'assenza di movimenti di persone migranti da Ceuta verso l'Europa. Il commissario Brunner ha così contattato ieri entrambi i ministri degli interni per un richiamo bilaterale. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha spiegato il responsabile per la migrazione nel gabinetto von der Leyen, sottolineando che dall'Italia giungono segnali secondo cui i controlli potrebbero essere revocati a breve, ma non è ancora chiaro quando. Una valutazione formale sulla proporzionalità della misura italiana non è ancora nota e, fatta eccezione per un certo nervosismo sotto traccia, la Commissione ha cercato di non alzare i toni, sperando che la situazione si risolvesse da sé. Non è successo visto ora il contrattacco spagnolo e allora il richiamo di Brunner al buon senso, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare, è stato inevitabile. D'altronde il commissario l'aveva già detto martedì al vertice straordinario dei 27 ministri. Chiudere le frontiere interne deve essere la soluzione ultima quando non ci sono più alternative. Tra le righe, un invito a Roma a fare un passo indietro, che ora vale anche per Madrid. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Sulla crisi di questi giorni tra il governo italiano e quello spagnolo sentiamo Giampaolo Scarante, che è stato ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
4: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni. Era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso una lezione sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata, in cui ognuno va per sé.
2: Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio per l'anniversario della strage di Marcinelle, anniversario di cui parleremo tra poco, ha chiesto che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. In questo contesto, un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Stamattina Repubblica scrive che il governo tedesco vuole iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia. Il primo di questi respingimenti, quello di una ragazza somala di 22 anni, dovrebbe avvenire il 19 agosto. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato di sperare che i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz possano portare alla fine dello stallo diplomatico tra Washington e Teheran, che ha definito una situazione né di guerra né di pace. Nonostante l'accordo con l'Oman sia descritto come vicino ormai da giorni, non sembra che la riapertura di Hormuz al traffico commerciale sia imminente. Sentiamo il servizio.
5: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadre, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: La guerra in Ucraina, droni russi su palazzi residenziali a Kharkiv, almeno 2 morti, 12 feriti intrappolati sotto le macerie. Mosca nella notte ha colpito anche Odessa, stavolta con missili balistici, almeno 8 i feriti. Kiev invece ha inviato uno sciame di droni sulla regione russa di Belgorod, le autorità locali parlano di 13 feriti. Il Ministero degli Esteri ucraino ha annunciato un'indagine sul drone, probabilmente ucraino, esploso ieri vicino a un gasdotto in Bulgaria. Non abbiamo inviato nessun mezzo verso il territorio bulgaro, la causa degli incidenti di questo tipo è la guerra russa contro l'Ucraina, la dichiarazione di un portavoce del ministro. Entrambe le parti coinvolte nel conflitto usano come strumento di difesa dai droni il cosiddetto jamming, che può spingerli fuori rotta. Sono gli haitiani l'ultimo obiettivo dell'ICE, l'agenzia statunitense anti-immigrazione. Dopo una sentenza della Corte Suprema di giugno, circa 350.000 persone hanno perso il permesso di soggiorno e ora rischiano di essere costrette a tornare in un paese in mano alle organizzazioni criminali e dove l'80% della popolazione è sotto la soglia di povertà. Il servizio da New York.
6: L'amministrazione Trump è sotto pressione da parte dell'ala più estrema del movimento MAGA per accelerare gli arresti e le espulsioni di circa 350.000 immigrati haitiani che hanno perso status legale negli Stati Uniti dopo la fine delle protezioni umanitarie per mano della Corte Suprema. Per ora il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha concentrato i suoi controlli soprattutto a Springfield, Ohio, dove negli ultimi anni si era trasferita una grande quantità di immigrati haitiani, ma le operazioni procedono lentamente perché mancano indicazioni chiare agli agenti dell'immigrazione da parte di Washington, secondo quanto riportato dal New York Times ieri, e ci sarebbero difficoltà logistiche nel rimpatriare così tante persone verso un paese così instabile. Una situazione che sta irritando il mondo MAGA. Steve Bannon ha detto che aerei e autobus sarebbero dovuti essere già pronti e che tutti gli haitiani avrebbero dovuto essere fuori dal paese. Dal canto suo, il segretario del Dipartimento di Homeland Security, Mark Wayne Mullen, ha assicurato che gli arresti arriveranno e invitato gli haitiani iracheni a partire volontariamente. Intanto New York alla fine delle protezioni sta già avendo conseguenze concrete. Il sindaco Zoran Mamdani ha annunciato il licenziamento dei dipendenti comunali haitiani che non hanno più un permesso di lavoro per mano della sentenza della Corte Suprema. Sono almeno decine, potrebbero diventare centinaia. La città è obbligata a rispettare la legge federale, ha detto Mamdani, ma Trump avrebbe il potere di ripristinare le protezioni che gli haitiani hanno perso, se non per buon cuore, ha detto il sindaco, che lo faccia almeno per difendere l'economia della città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: E dicevamo del 70° anniversario della strage di Marcinelle. Fratelli d'Italia corregge il tiro, ma insiste, nonostante la figuraccia del capo delegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza, che aveva accusato i membri della CGIL presenti alle commemorazioni in Belgio di essersi voltati di spalle durante l'intervento del presidente del Senato, La Russa. A farlo in realtà erano stati membri di un sindacato belga, ma il partito di Giorgia Meloni non molla e ora dice che la CGIL doveva dissociarsi. Una polemica surreale e alimentata dalla stessa Presidente del Consiglio, con il rischio di far passare in secondo piano il ricordo dei 262 minatori morti nella miniera di Marcinelle, tra cui 136 immigrati italiani, e in generale il tema della sicurezza sul lavoro. Bruno Giordano è un magistrato della Corte di Cassazione ed è stato direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
7: Abbiamo ancora oggi morti in media ogni 6-8 ore sul lavoro, vuol dire che è un opericidio continuo, è una strage, rispetto alla quale le risposte delle istituzioni sono blande, pavide e sicuramente inidonee. Vorrei parlare innanzitutto di quello che accade nei cantieri edili. Ogni giorno, come è accaduto nel cantiere edile dell'ultima strage di lavoro a Messina, perché quello era un cantiere edile rispetto al quale noi avremmo dovuto avere la panacea della cosiddetta patente a punti, sicuramente è stato inefficace o addirittura dannoso. Lo dimostra il fatto che in vigore esattamente da 2 anni e i morti e i feriti nei cantieri edili non sono diminuiti. L'albero si vede dai frutti. Per evitare i morti nei cantieri edili, per evitare che si muoia anche oggi nelle miniere in Italia, perché ricordiamoci che oggi in Italia noi abbiamo circa 25.000 minatori, quindi una popolazione lavorativa imponente, abbiamo bisogno di controlli veri, effettivi, incisivi e soprattutto una responsabilità sociale delle imprese.
2: Roberto Vannacci ha annunciato il candidato del suo partito a sindaco di Milano nelle elezioni del prossimo anno. È un altro generale, paracadutista, come lui, è in congedo dal 2022, si chiama Carmelo Burgio. Nel 2003 fu inviato a guidare le truppe italiane a Nassiriya dopo l'attentato in cui morirono 17 militari del nostro paese, oltre a 2 civili italiani e a 9 cittadini iracheni. Se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo saprebbe come farlo, con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei Maranza, ha detto Vannacci. Le Nazioni Unite sono intervenute su Spin Time, l'edificio occupato a Roma dal 2013 e sgomberato a fine luglio. Sto seguendo le notizie relative alla situazione delle 400 persone rimaste senza casa. Le autorità italiane devono trovare una soluzione abitativa a lungo termine, ha detto il relatore speciale dell'ONU sul diritto all'abitare. Al momento il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che assicura delle sistemazioni temporanee, fino a un massimo di 2 mesi, alle persone che si sono ritrovate a vivere in strada, a cui poi dovrebbero essere assegnati degli alloggi popolari. Lo stesso sindaco ha dichiarato che il comune continuerà a cercare di comprare l'immobile dalla società privata che lo possiede, dopo essersi visto respingere una prima proposta pochi giorni fa. Nel frattempo, le associazioni che erano ospitate nel palazzo potrebbero spostarsi al Circolo degli Artisti, una struttura a pochi chilometri di distanza. Nel complesso, la vicenda ha causato una grande mobilitazione in solidarietà con Spin Time, compresa quella di una serie di artisti. Pierpaolo Capovilla è uno di loro.
8: Dal punto di vista umano e quindi inevitabilmente anche politico, è un'esperienza davvero bella da vedere, da vivere, da osservare, da ammirare se vogliamo anche. Perché queste sono esperienze di mutuo soccorso, aiutarsi, di comunione di intenti. Sono la manifestazione di una visione del mondo diametralmente opposta a quella ordinaria, a quella egemone nel paese, e sono esperienze queste assolutamente preziose perché rendono possibili speranze nuove. Viviamo in un mondo di prevaricazioni, sfruttamento e prevaricazioni. E una grande città come Roma, una capitale europea, ha bisogno di esperienze così. Perché? Perché sì, perché non possiamo sempre soltanto accomodarci nell'ordinarietà dello sfruttamento delle nostre vite. Dobbiamo invece lottare per una città diversa, per la crescita di un tessuto sociale che sappia rispettare i più deboli. Anzi, non soltanto rispettarli, ma proteggerli in qualche misura. Insomma, è qualcosa che vogliamo come popolo. Siamo o non siamo più un popolo?
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Darsena, Toscana Est e la fine della strada di grande comunicazione in direzione mare. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità Intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, da domani 10 agosto, per un nuovo allaccio alla rete idrica in via D'Annunzio, chiusura del tratto tra via del Pino e via Leduse fino al 14 agosto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
11: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 409 e 900 si segnalano possibili disagi allo svincolo di Chiusi Chianciano in entrata in direzione Roma e in uscita provenendo da Roma. In Fipili invece sul ramo di Livorno, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Darsena Toscana Est e Finestrada in direzione Mare. Da segnalare anche rallentamenti a causa di lavori in direzione Firenze, tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Città di Firenze, da domani 10 agosto, per un nuovo allaccio alla rete idrica in via D'Annunzio, chiusura del tratto tra via del Pino e via Leduse fino al 14 agosto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis.

0: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A15 invece a causa di lavori rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili sul ramo di Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Darsena Toscana Est e Finestrada in direzione Mare. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A Gaza continuano gli sforzi per recuperare i corpi delle vittime dei bombardamenti israeliani da sotto le macerie. Dopo 4 giorni di scavi, le autorità locali fanno sapere di aver estratto 19 corpi dal sito di un palazzo residenziale. Sono ancora migliaia le persone i cui resti non sono mai stati ritrovati. Ieri sera un gruppo di coloni ha fatto irruzione in una moschea a Idna, nel sud della Cisgiordania. Le forze israeliane sono intervenute dopo il raid e hanno arrestato 7 palestinesi. Si registrano incursioni e danneggiamenti anche in diversi altri villaggi e cittadine.
3: La riapertura totale dello stretto di Hormuz non dipenderà dall'accordo con l'Oman, che potrebbe essere imminente, ma dal rispetto statunitense di una serie di condizioni. Lo fa sapere Teheran, che elenca anche quali siano queste condizioni: la fine della guerra e del blocco dei porti iraniani, il ritiro militare, ma anche l'eliminazione delle sanzioni, il rilascio degli asset congelati e compensazioni per i danni causati dalla guerra. Nella regione rimane alta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. I ribelli yemeniti hanno rivendicato di aver colpito un impianto petrolifero della Saudi Aramco a Jizan.
2: Il governo italiano parla di minaccia jihadista per giustificare la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, decisa dopo la crisi della scorsa settimana a Ceuta. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini e non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa subsahariana rappresentino una minaccia jihadista, ha detto stamattina il ministro degli esteri italiani al quotidiano La Stampa, mentre il Corriere della Sera parla di un dossier dei servizi segreti secondo cui ci sarebbe un concreto allarme terrorismo. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa di persone migranti nell'enclave spagnola potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data ipotizzata nei giorni scorsi e usata dal governo Meloni per mantenere la sospensione di Schengen. Nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli delle autorità di Madrid su una parte delle persone in arrivo in Spagna dall'Italia, una ritorsione annunciata 2 giorni fa.
3: In questo contesto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Secondo Repubblica, nelle prossime settimane il governo tedesco vorrebbe iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia. Il primo di questi respingimenti, quello di una ragazza somala di 22 anni, potrebbe avvenire già tra 10 giorni, il 19 agosto.
2: Roberto Vannacci ha annunciato il candidato del suo partito, Futuro Nazionale, a sindaco di Milano nelle elezioni del prossimo anno. È un altro generale, paracadutista come lui, e in congedo dal 2022. Si chiama Carmelo Burge, nel 2003 fu inviato a guidare le truppe italiane a Nassiriya dopo l'attentato del 12 novembre. Se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo, saprebbe come farlo. Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei Maranza, ha detto Vannacci.
3: La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che si dirige verso la costa orientale del paese. Sono previsti venti fino a più di 160 km all'ora e piogge torrenziali. A Shanghai sono stati cancellati oltre 1.400 voli, quasi 100.000 gli evacuati in via preventiva nella provincia di Fujian.
2: A 81 anni dal bombardamento atomico di Nagasaki, il Giappone commemora le più di 70.000 vittime e le decine di migliaia di persone che sopravvissero, ma riportando danni permanenti alla salute. Il sindaco della città, colpita 3 giorni dopo Hiroshima, ha dichiarato: le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Turning on the good vibrations. You're listening to Radio 3 Oldies.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: to let me down.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Meloni perde consensi e sfrutta Ceuta per buttarsi sull'immigrazione. In Spagna il paese accusa la Presidente del Consiglio nel pieno della crisi diplomatica tra i due paesi. Dal governo di Roma in queste ore si rilancia l'allarme per un possibile nuovo tentativo di ingresso in massa di migranti nell'enclave in Marocco. E un altro caso intanto potrebbe aprirsi con la Germania se Berlino inizierà a respingere verso l'Italia i richiedenti asilo passati dal nostro paese. Il blocco di Hormuz, l'Iran frena sulla riapertura dello stretto, non dipende dai negoziati con l'Oman, ma dal rispetto statunitense delle nostre condizioni. In Canada 20.000 persone evacuate per un incendio nella British Columbia, nella ovest del paese. In Italia oggi ancora bollino rosso in 19 città per l'ondata di calore che continuerà anche nei prossimi giorni. Fecondazione assistita dopo lo scambio di provette a San Raffaele di Milano, al centro dell'attenzione la richiesta di introdurre sistemi di tracciamento automatico. Questa vicenda non è un incidente isolato, dicono i sindacati di base CUB e USI. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Stamattina il quotidiano Il Paese ha pubblicato un articolo che analizza la decisione del governo Meloni di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. La testata progressista parla di erosione di consensi per la Presidente del Consiglio e l'accusa di aver sfruttato quello che è successo a Ceuta per riportare l'attenzione sull'immigrazione, uno dei suoi temi prediletti, scrive Il Paese. Nelle ultime ore il ministro degli esteri Tajani ha parlato di minaccia jihadista, giustificando la scelta di mantenere il blocco di Schengen anche dopo la ritorsione spagnola, con i controlli su una parte delle persone che arrivano dal nostro paese. Mentre il Corriere della Sera ha dato notizia di un dossier dei servizi segreti italiani che confermerebbe un allarme terrorismo tra le persone migranti entrate nell'enclave spagnola e in gran parte poi respinte in Marocco. Sempre secondo i servizi, un nuovo ingresso di massa a Ceuta potrebbe avvenire già prima del 15 agosto, data ipotizzata nei giorni scorsi e usata dal governo Meloni per mantenere la sospensione di Schengen. Il servizio da Madrid.
3: Dietro l'esodo dei migranti a Ceuta ci sarebbe un'operazione coordinata e premeditata, è quanto emerge da un'analisi delle reti sociali marocchine. Questa organizzazione criminale avrebbe operato con una struttura a tre livelli attraverso gruppi di Facebook e cellule di reclutamento auto-organizzate. Il bersaglio erano i giovani disoccupati marocchini, reti che nonostante la chiusura di 5 gruppi di Facebook con oltre 200.000 membri sarebbero ancora attive su canali WhatsApp. Stavolta però oltre a Ceuta sarebbe emerso anche un altro obiettivo, Melilla, l'altra città spagnola sulle coste del Marocco, ed è proprio per questo che le autorità spagnole non credono che tutti i gruppi attivi sulle reti sociali che incitano a un nuovo assalto siano reali. Ma anche così l'allerta in Spagna è massima, il governo di Pedro Sánchez sta già inviando rinforzi a Ceuta, un'unità antisommossa della polizia è già arrivata ed altri agenti saranno inviati nei prossimi giorni. La marina militare spagnola intanto ha stazionato due fregate per pattugliare le coste. Un'analisi della Guardia Civile considera che se dovesse verificarsi un nuovo tentativo di entrare a Ceuta sarebbe molto probabilmente meno massiccio e quindi potenzialmente più gestibile, ma molto dipenderà comunque dalla risposta delle forze di sicurezza del Marocco per fermare i migranti prima che arrivino al confine. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Ma cosa si dice a Ceuta sull'ipotesi di un nuovo tentativo di entrare in massa dal Marocco? Alessia Borsa è una volontaria e si trova proprio nell'enclave spagnola.
4: Secondo me c'è un po' di scetticismo, cioè almeno noi pensiamo che, non lo so, vedendo com'è la situazione e vedendo quante persone sono tornate indietro, la mia percezione è che non sia un buon momento per fare un altro arrivo, cioè non è stato un successo, tantissime persone sono tornate indietro e secondo me c'è stata molta disillusione, molta delusione. La prima volta che si è diffusa la notizia, la Spagna ci accoglierà, aprirà le frontiere per noi, c'è stata speranza, c'è stata fiducia, questa fiducia è stata tradita. Non penso che a distanza di sole 2 settimane ci si possa dimenticare di come sia andata. Penso che il fatto che questa notizia sia così tanto nota renda impossibile una vera seconda ondata di massa. Quindi, non lo so, per me ha l'aria un po' di essere una fake news. Io immagino che l'effetto sorpresa non esista più. Immagino che dopo quello che è successo le autorità spagnole si stiano mobilitando per evitare che possa riaccadere una cosa del genere. In più gira questo tipo di notizia, per cui non può esserci quell'elemento di passo indisturbato come è stato la prima volta, e non so neanche se ci sia intenzione da parte del governo marocchino di ripetere un'operazione politica del genere, perché alla fine il punto è un po' stato quello, cioè il disegno di quello che è successo è stato una decisione politica, a mio parere.
2: Intanto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Secondo Repubblica, nelle prossime settimane il governo tedesco vorrebbe iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia, dove in base agli accordi di Dublino avrebbero dovuto chiedere asilo. Il primo respingimento, quello di una ragazza somala di 22 anni, potrebbe avvenire tra una decina di giorni. In attesa di conferme ufficiali, qual è il contesto politico tedesco in cui si inserisce questa possibile mossa? Sentiamo il servizio da Berlino.
5: In Germania il clima nei confronti dei profughi e della politica migratoria ha decisamente cambiato e si è inasprito già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione del cristiano democratico Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero degli arrivi di profughi richiedenti asilo in Germania è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere tedesco, che ha ripristinato subito dopo il suo insediamento i controlli alle frontiere del paese, spingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Una misura tuttavia che non sembra aver dato i risultati sperati, dal momento che in Germania continuano ad approdare migliaia di cosiddetti dublinanti, ovvero profughi che prima di arrivare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen, dove secondo il Trattato di Dublino avrebbero dovuto presentare la loro prima richiesta di asilo. Fin dagli anni del cancellierato di Angela Merkel e anche durante quello di Olaf Scholz, Berlino aveva rinunciato ugualmente ad espellere i migranti approdati per prima in Italia o in Grecia. Con l'entrata in vigore della nuova riforma dell'asilo europeo il 12 giugno scorso, il governo Merz ha deciso però di cambiare rotta, e questo soprattutto ha a che fare con l'avanzata del partito populista di estrema destra dell'AfD e con le importanti scadenze elettorali di settembre in Germania. Da Berlino per Popular Network, Walter.
2: Lo stallo tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri di Teheran, Arghezi, ha dichiarato: non stiamo negoziando direttamente con Washington e non lo faremo finché non faranno ammenda per la violazione della tregua. Teheran ripete che un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è vicino a essere firmato, ma frena sulla riapertura della navigazione di quel tratto di mare, appunto, al traffico commerciale. Il servizio.
6: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Arakchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e a al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadr, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Continua a crescere la tensione intanto sul Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno colpito il porto di Al-Makkah, controllato dal governo centrale dello Yemen, e una raffineria a Jizan in Arabia Saudita. La regione della British Columbia, nel Canada occidentale, ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo che un incendio ha costretto 20.000 persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha raggiunto un'estensione di più di 100 km quadrati e sta distruggendo, oltre ai boschi, anche abitazioni e fattorie. E in Italia, in Piemonte, si è allargato l'incendio in corso da giorni in una zona boschiva a Mornese, in provincia di Alessandria. Sull'area del Rogo, nelle scorse ore, è stato inviato un Canadair e è stata evacuata una cascina in un paese vicino. Il contesto in cui si sta cercando di spegnere le fiamme è quello dell'ondata di calore che sta colpendo il nostro paese, dove in questo fine settimana sono 19 le città con bollino rosso tra le 27 monitorate dal Ministero della Sanità. Tra i simboli di questa situazione c'è il fiume Po, sceso a un livello record a causa della siccità. Francesco Vincenzi è presidente di AMBI, Associazione dei Consorsi di Bonifica e Irrigazione.
7: In questo momento siamo in una forte criticità perché le portate del Po stanno raggiungendo i livelli minimi del 2022, una delle siccità più drammatiche per quanto riguarda il grande fiume. Oggi la portata non solo è diminuita in modo drastico la portata del Po, ma quello che è l'effetto sull'agricoltura e su altre attività è anche dettato dall'innalzamento delle temperature. Un innalzamento delle temperature che da un lato provoca dei danni e dall'altra parte richiede notevoli quantità di acqua per le colture, per portarle a termine, per evitare di perdere tutto quello che è arrivato fino ad oggi, e dall'altra parte anche per quelle attività di raffreddamento che servono per far funzionare le centrali piuttosto che altre attività di questo tipo. Abbiamo visto anche in Europa, non solo nel nostro paese, cosa vuol dire non avere l'acqua. Molte delle centrali che oggi utilizziamo per la produzione di energia elettrica erano situate proprio in corrispondenza del grande fiume, proprio perché serviva quell'acqua a raffreddare questi motori che producevano energia elettrica. Quando manca quest'acqua, questi motori vengono fermati, queste centrali, e conseguenza c'è una richiesta di energia da altre fonti che purtroppo non sempre sono presenti, e quando sono presenti naturalmente presentano il conto salato perché il mercato è dettato anche lì dalla domanda e dall'offerta, quindi naturalmente tutte queste incidenze hanno poi delle negatività su quella che è l'economia del nostro paese.
2: L'associazione Coscioni, impegnata a sostegno della fecondazione assistita, ha parlato di episodio grave dopo lo scambio di provette che ha causato la sospensione delle attività del laboratorio dell'ospedale San Raffaele di Milano che si occupa di questo tema. La scienza oggi mette a disposizione anche sistemi elettronici di tracciabilità, ha ricordato l'organizzazione. Secondo indiscrezioni di stampa, nella relazione inviata dall'ospedale all'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, si direbbe che due giorni prima dello scambio sarebbe arrivato un ok informale all'introduzione di un sistema di tracciamento automatico che però non era ancora stata concretizzata. Questa vicenda non è un incidente isolato, hanno dichiarato nelle scorse ore i sindacati di base CUB e USI. Daniela Rottoli è una lavoratrice del San Raffaele e fa parte del sindacato di categoria della CUB.
8: Denunciamo da tempo che ricorrere agli appalti e ai continui turnover, ai cambi di personale che non ha il tempo di essere adeguatamente formato, porta a questo rischio. Quindi di fatto si sta un po' verificando quello che noi diciamo da tempo. Stanno scaricando sui lavoratori qualcosa che invece dal punto di vista organizzativo in realtà i veri responsabili sono loro.
2: Stamattina Repubblica ha scritto che al San Raffaele gli operatori chiedevano da 10 anni l'introduzione di un sistema elettronico automatico da affiancare ai controlli degli stessi operatori.
8: Infatti loro dichiarano che questo sistema era già pronto e che l'avrebbero poi adottato in un paio di giorni, quindi di fatto lo sapevano da tempo e hanno scelto, guarda caso, di utilizzarlo 2 giorni dopo che è successo il fatto. Anche questa cosa è molto strana, no? Sembra un pochino non volersi parare. Conoscono questo sistema da tanti anni e guarda caso lo stavano mettendo in questi giorni.
2: Si chiudono oggi con un'assemblea dal titolo Spostare il centro a sud, i 3 giorni di mobilitazione del movimento contro il ponte sullo stretto di Messina. Ieri un corteo ha attraversato la città unendo alle rivendicazioni contro la grande opera quelle per la sicurezza sul lavoro. La testimonianza di Demetrio, attivista di Milano in Movimento, che ha partecipato al corteo.
9: È stato un corteo molto partecipato, c'erano tanti attivisti e attiviste, militanti e militanti, quanto famiglie, cittadini e cittadine, insomma la composizione del corteo era molto complessa. Quest'anno le parole d'ordine erano più specifiche dell'anno scorso, perché si è parlato esplicitamente della chiusura della società Stretto di Messina, che dovrebbe gestire di fatto la costruzione del ponte. Questa manifestazione è stata inclusa in una 3 giorni che si concluderà con un'assemblea dal titolo I Sud si organizzano sul coordinamento delle realtà a sud. Quindi ci sono stati molti interventi da Taranto, da Napoli, da Bari, da diverse parti della Sicilia. C'è stato ovviamente un riferimento a un evento di cronaca recente a Messina, che un palazzo è crollato e ha ucciso diversissime persone, per cui il corteo ha variato il suo percorso ed è passato sotto uno dei riferimenti della prima persona di cui è stato recuperato il cadavere, ed è molto importante perché questa prima persona era una lavoratrice, quindi c'è stata anche una tematizzazione sullo sfruttamento lavorativo, sulle condizioni di instabilità, e il corteo No Ponte non ha potuto fare altro che attraversare anche questo evento.
2: È morto Massimiliano Cencelli, dirigente della Democrazia Cristiana negli anni 60, aveva 90 anni. È famoso per quello che è stato battezzato nel gergo politico Manuale Cencelli, emblema della spartizione dei posti di potere all'interno dei partiti. Lui stesso raccontò che nel 67 al congresso della DC nacque una corrente interna di cui faceva parte con Cossiga e Taviani. Ottennero il 12% e al momento di decidere i posti nella direzione del partito fu lui a proporre di pretendere esattamente quella percentuale. Da allora nella Democrazia Cristiana si diffuse il modo di dire scherzoso: al momento di dover spartire ruoli e posizioni, chiedete a Cencelli. L'espressione Manuale Cencelli passò alle pagine dei giornali, oltrepassando lo stretto contesto della DC, e nel tempo è diventato sinonimo, consacrato persino dalla Treccani, di metodo di spartizione del potere per soddisfare tutti e non scontentare nessuno. A Roma prosegue la mobilitazione per Spin Time. Il sindaco Gualtieri è andato all'assemblea delle scorse ore, ha ribadito che il comune andrà avanti con il tentativo di comprare lo stabile ora sgomberato. Non so se ci sono state intromissioni dal governo, ha detto Gualtieri, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato la proprietà, devono essere loro a dirlo. L'intenzione è di provare ad andare avanti. Avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare, ha ripetuto il sindaco. Non è una strada abbandonata. Intanto le famiglie che abitavano nell'immobile restano per strada, supportate dagli attivisti che da anni animano Spin Time. Ci sono anche molti artisti a portare il loro appoggio, che in molti casi conoscono molto bene quella realtà, come Sabina Guzzanti, che ha realizzato anche un documentario su Spin Time. Questa mattina è stata nostra ospite a Itaca.
10: Si parla lì della democrazia che si pratica a Spin Time, che è quella della democrazia comunque diretta, partecipata, poi insomma con tutte le sfumature che ci sono, e devo dire che sfumature che ci

0: faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spintai, ma anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma, il minimo del comfort. Anche facciamo anche un, insomma, cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà. A Ferragosto proietteremo Speed Time.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini e Alessandro Principe. La prossima edizione alle 15:30.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio ferroviario con modifiche di orari per treni dell'alta velocità, intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, a causa di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro. Per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: 15.30, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo ha annunciato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu perché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. È stata la prima reazione di Hamas alle parole del primo ministro israeliano. L'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, lo riferiscono i media iraniani secondo i quali i due hanno discusso a lungo. La notizia è rilevante, se confermata, perché le condizioni di salute di Khamenei sono un mistero. La settimana scorsa alcune fonti lo avevano addirittura dato per morto. Il ministro Tajani raccoglie puntualmente l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera su Ceuta e il rischio di infiltrazioni terroristiche jihadiste. Il rischio del terrorismo e il rischio dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, ha detto Tajani. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione del trattato di Schengen. Prosegue dunque lo scontro diplomatico Roma-Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. La regione della British Columbia nel Canada occidentale ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno devastando la zona. Un rogo ha costretto 20.000 persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha raggiunto un'estensione di più di 100 km quadrati e sta distruggendo, oltre ai boschi, anche abitazioni e fattorie. Nicu Terlecci, il muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto dopo un malore nel suo primo giorno di lavoro, lavoro in nero, a Padova, con ogni probabilità è morto per un collasso da calore, è quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia che sono state rese note oggi. Per capire la dinamica della sua morte, gli inquirenti analizzeranno i telefoni degli indagati. Grande importanza avrà poi la definizione della causa e l'orario della morte per stabilire per quanto tempo l'operaio possa essere sopravvissuto dopo i primi segni di malore. L'autopsia esclude comunque che l'uomo avesse bevuto. Era una circostanza che era stata fatta circolare nelle prime ore dopo la sua morte. È possibile che i sei indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Anche questa è una circostanza su cui è aperta l'inchiesta. Prosegue la mobilitazione per Spin Time a Roma. Il sindaco Gualtieri ieri è andato all'assemblea, ha ribadito che il comune andrà avanti con il tentativo di comperare lo stabile, ora sgomberato. L'intenzione è di provare a continuare nonostante il no arrivato finora dalla proprietà. Avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare, ha ripetuto il sindaco. Non è una strada che abbiamo abbandonato. Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana. Da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo un po' in tutte le regioni, fino a massime vicine ai 40 gradi. Per ora è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30. Un buon pomeriggio.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, a causa di un incidente, si sono formati 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro. Per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Popolare Network, sono le 17:30. Buon pomeriggio, le notizie. Un furgone che trasportava dei lavoratori, dei braccianti in Puglia, si è ribaltato in un incidente stradale e uno dei lavoratori è morto. Il fatto è successo nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Secondo le prime informazioni, la notizia è di poco fa, i lavoratori stavano rientrando da una giornata di lavoro nei campi. Nicu Terleci, muratore moldavo di 35 anni, morto il 4 agosto a seguito di un malore nel suo primo giorno di lavoro a Padova, con ogni probabilità è deceduto per un infarto o un collasso causato dall'eccessivo calore. È quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia che sono state pubblicate oggi. L'autopsia esclude che l'operaio avesse bevuto dell'alcol ed è possibile che i 6 indagati per omissione di soccorso aggravata abbiano tentato di inscenare il fatto che fosse ubriaco. Ricordiamo, gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, 2 parenti e altri 2 lavoratori. Berlino conferma: i migranti arrivati in Germania dall'Italia verranno riportati nel nostro paese in base alle regole del Trattato di Dublino. È il trattato che prevede che le richieste di asilo vengano presentate nel primo paese di approdo, in questo caso dall'Italia. Da anni in realtà i migranti passati dall'Italia e arrivati poi in Germania venivano accolti e le loro richieste gestite da Berlino. Ora non sarà più così. Il governo tedesco lega la decisione all'entrata in vigore del patto europeo sulla immigrazione. Il ministro Tajani intanto raccoglie l'allarme lanciato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera sulla vicenda di Ceuta e sul rischio di infiltrazioni terroristiche. Ecco perché, dice Tajani, fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen. Prosegue dunque lo scontro diplomatico Roma-Madrid, mentre in Spagna si stanno prendendo contromisure per scongiurare un eventuale secondo tentativo di entrata in massa da Ceuta. Israele respinge il documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, il documento in 15 punti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, lo ha annunciato il premier Netanyahu in apertura della riunione del gabinetto di governo di oggi. Nella sua prima dichiarazione pubblica sulla cosiddetta roadmap in 15 punti che è stata presentata dal Board of Peace, ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu perché rispetti la tabella di marcia e la reazione di Hamas alla presa di posizione di Netanyahu. L'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, che ricorre in questi giorni, lo riferiscono i media iraniani, secondo i quali i due hanno discusso a lungo. La notizia è rilevante se verrà confermata. Ci sarebbe anche un video che però non è ancora circolato, perché le condizioni di salute di Khamenei sono un mistero e la settimana scorsa alcune fonti addirittura lo avevano dato per morto. Qualche temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana. Da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo ancora un po' in tutte le regioni, fino a massime vicine ai 40 gradi. Ed è tutto, ci sentiamo con il giornale radio alle 19:30, una buona serata, a più tardi.
1: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, per incidente in direzione mare, 2 chilometri di coda tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

invece io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, per incidente in direzione mare, 2 chilometri di coda tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 11 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Per l'Italia potrebbe aprirsi una nuova frattura sul tema della migrazione. Il Viminale dice di non voler accettare i migranti arrivati in Germania dall'Italia, dopo che Berlino aveva affermato di volerli rimandare indietro in linea con il Trattato di Dublino. Se si arrivasse allo scontro sarebbe il secondo scatenato dopo i fatti di Ceuta. Intanto quello con la Spagna prosegue, il governo di Meloni agita lo spettro del terrorismo jihadista e continua a mantenere sospeso Schengen. Netanyahu respinge il piano in 15 punti di Trump su Gaza. Nessuno Stato palestinese finché sarò primo ministro, ha detto oggi. Secondo l'alto rappresentante del Board of Peace, il piano di Trump è l'unica via da seguire. Mentre in serata è morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri nel 1960, il simbolo di uno sport più spontaneo che non c'è più. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Per l'Italia potrebbe aprirsi una nuova frattura diplomatica, questa volta con la Germania, sul tema dell'immigrazione dopo la strumentalizzazione dei fatti di Ceuta da parte della destra di governo. In serata fonti del Viminale hanno fatto sapere che non verranno riaccettati i migranti accolti in Germania dopo essere passati dall'Italia. Oggi Berlino aveva fatto sapere invece che i migranti arrivati dall'Italia sarebbero stati rimandati indietro come previsto dal Trattato di Dublino. Il trattato prevede infatti che le richieste d'asilo vengano effettuate nel primo paese d'arrivo. E intanto prosegue lo scontro con la Spagna mentre Madrid si prepara a una possibile nuova ondata di arrivi come successo a Ceuta. Il governo Meloni continua a tenere sospeso il trattato di Schengen e con la Spagna e punta sul rischio terrorismo jihadista. Il ministro Tajani oggi ha raccolto l'allarme lanciato in prima pagina dal Corriere della Sera, che cita non meglio precisate informazioni dei servizi segreti italiani. Un rischio che per Tajani non può essere sottovalutato. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Il ministro Tajani ha puntato il riflettore sul terrorismo riferendosi all'allarme per il 15 di agosto. Lo ha fatto anche sulla base di un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera, secondo cui per i nostri 007 quello sarebbe il pericolo dietro a un altro secondo tentativo di massa di entrata nell'enclave spagnola. L'allarme sul 15 di agosto era stato lanciato dall'intelligence di Madrid, ma quell'allarme non riguardava il jihadismo, ma appunto una possibile nuova invasione della città da parte di una massa di disperati. Ancora una volta, e questa volta per bocca del ministro degli esteri, il governo italiano mischia le carte per giustificare la sua decisione di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna. Una decisione che la cronaca di questi giorni, riguardante Ceuta, i fatti concreti in realtà non riescono a giustificare. Roma ha puntato prima i riflettori su di un pericolo inesistente, l'arrivo in Italia di migranti dopo la crisi di Ceuta, arrivo che non c'è mai stato perché la stragrande maggioranza è stata rimandata oltre il confine con il Marocco. E adesso punta i riflettori sul terrorismo jihadista, ben sapendo che la situazione attorno all'enclave spagnola non è molto diversa da quella che si registra in tanti altri paesi del sud Europa, Italia compresa. Più che su questo fronte, il governo di Giorgia Meloni dovrebbe forse capire, attraverso la nostra intelligence, quale sia stato il ruolo delle autorità del Marocco nella crisi di una decina di giorni fa e quali fossero gli obiettivi di chi ha veicolato quella massa di persone verso Ceuta e verso e contro il governo di Pedro Sanchez. Ma è evidente che al governo italiano ora interessa solo andare contro Sanchez.
0: E sentiamo il commento di Enrico Borghi, deputato di Italia Viva, membro del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti.
2: Io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio. Però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante. E cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che secondo i servizi spagnoli ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno. C'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa e peraltro come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
0: Benjamin Netanyahu dice no a Donald Trump. Il primo ministro israeliano ha respinto il piano in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia. Il piano di Trump è l'unica via da seguire, ha detto in serata il responsabile del Board of Peace, Nikolai Mladenov. L'annuncio è arrivato oggi in apertura alla riunione del governo. Netanyahu ha vincolato il ritiro israeliano all'effettivo disarmo di Hamas, disarmo che secondo lui non sarebbe contestuale. In realtà è nella seconda parte della dichiarazione che il primo ministro svela le carte sulle ragioni del no al piano del Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Sentiamo il giornalista israeliano Meron Rapoport.
3: Netanyahu ha rifiutato questo piano offerto dal Trump stesso e dal Board of Peace perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza, anche se è parziale, anche se è condizionato, e anche che dà via, e questo è chiaro nel 15 punti nel piano del Board of Peace, che si parla, che apre la via per le autorità palestinesi, per l'entrata dell'autorità palestinese, e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima delle elezioni, quando lui è sotto le pressioni dell'estrema destra, e anche nell'ambito del suo stesso partito, del Likud, che ha cambiato e che adesso il suo partito è più vicino a Ben-Gvir che non a lui, o almeno gran parte del suo partito è andato più a destra che lui stesso, è quasi impossibile di accettare un piano così.
0: I Pasdaran hanno ribadito che lo stretto di Hormuz sarà aperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno le condizioni di Teheran. Lo stallo quindi prosegue nonostante le rassicurazioni di Donald Trump. Oggi intanto i media iraniani hanno dato la notizia che l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Masoud Pezeshkian. Non ci sono conferme da fonti indipendenti o dell'opposizione. L'enfasi con cui è stata diffusa la notizia sottolinea l'urgenza con cui il regime voglia dimostrare che la guida suprema sia in buone condizioni di salute e nel pieno delle sue funzioni. Sentiamo Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Iran.
4: Verrebbe da dire che il regime, la Repubblica Islamica, in questo momento ha bisogno di dire che Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, è vivo e sta bene, perché le voci sulla sua salute, sul suo stato di salute dopo mesi in cui è stato eletto e non si è ancora visto né sentito, si fanno sempre più forti. Molti hanno raccontato che in realtà addirittura le sue condizioni di salute sarebbero aggravate e che quindi l'Iran rischia di non avere la guida suprema, che, come abbiamo raccontato tante volte, è il pilastro principale del sistema Repubblica Islamica. Il fatto che non si sia mai visto né sentito aumenta questi dubbi, queste voci sul fatto appunto che in realtà starebbe male, quindi non sarebbe in grado di guidare il paese. Quindi il regime negli ultimi giorni sta facendo il possibile per dire che sta bene. Hanno pubblicato un video, la TV di Stato ha pubblicato un video qualche giorno fa in cui, senza data e senza specificare che tipo di incontro era e quando è avvenuto, appunto dicendo per dimostrare che Mojtaba Khamenei in realtà sta bene. Dobbiamo credere all'incontro con Pezeshkian? Non lo so, forse diciamo è il tentativo estremo della Repubblica Islamica di farci credere che tutto fili dritto, che tutto funzioni.
0: È morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri nel 1960. Al termine di un periodo di malattia trascorso in una clinica nel torinese, la famiglia ha dato la notizia in serata, aggiungendo che i funerali sono previsti in forma privata. Berruti è stato uno dei portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino, dove è nato, vissuto e dove ha lavorato dopo la carriera sportiva. Al mondo dello sport ha lasciato il suo stile, la sua leggerezza, ha ricordato in serata tra gli altri Marcel Jacobs. Sentiamo il ricordo di Antonio Latorre, allenatore federale di atletica e divulgatore.
5: Livio Berruti è qualcosa che è andato molto oltre l'atletica leggera. In tempi non di fashion, con i suoi occhiali neri all'Olimpico nel 1960, segnò anche di fatto una moda ante litteram. C'è un altro ricordo che accompagna, che è in molti filmati, e questo richiama un po' delle divinità dell'antica Grecia. Nel momento in cui Livio Berruti passa nella curva dei 200 metri in bocca al rettilineo, c'è un volo di colombe bianche che passa sopra la sua testa quasi come segno premonitore. Al di là di tutto fu l'eleganza, era un velocista che, confrontato alle fisicità di ora, era un fisico normale con delle doti eccezionali, e per il ricordo che ho di lui è un uomo dotato di una grandissima e fine autoironia, e uno sport che in qualche misura era una dimensione ancora romantica e senza, diciamo, l'esasperato professionismo di adesso.
0: Un furgone che trasportava lavoratori braccianti in Puglia si è ribaltato in un incidente stradale. Uno dei lavoratori è morto e altri 9 sono rimasti feriti. È successo nelle campagne di Sarra Capriola, nel Foggiano. Secondo le prime informazioni, stavano rientrando da una giornata di lavoro. E l'autopsia ha confermato che Nicu Terlecki è morto di caldo. Il muratore moldavo di 35 anni, deceduto il 4 agosto in un cantiere nel Padovano, ha subito un violento colpo di calore che ne ha causato un collasso seguito da un arresto cardiaco. È quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia. Gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, altri 2 parenti, 2 operai. Non lo hanno portato al pronto soccorso, ma a casa del titolare, salvo poi andare all'ospedale, ma accorgersi che ormai era morto. 2 degli indagati hanno anche detto in un primo momento che l'operaio avesse bevuto alcol, e l'autopsia ha smentito. La vicenda, che è prima di tutto una tragedia per Nicu, la moglie, e i suoi 2 figli che si trovano in Moldavia, rivela anche questioni più generali del mondo del lavoro. Sentiamo Benedetto Truppa, segretario generale Fillea CGIL di Padova.
6: È una situazione che riguarda molti lavoratori immigrati che si trovano a lavorare nei settori più precari, che sono quelli dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica. Quando tu subisci un infortunio e quando hai comunque un malore, si prova allora a creare le condizioni per cui questa cosa non abbia evidenza. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che tutti i giorni hanno degli infortuni nei luoghi di lavoro, e proprio perché i lavoratori irregolari non vengono assolutamente denunciati rispetto a quell'evento che è accaduto. Nico è un lavoratore moldavo che si trova a lavorare nei cantieri, come in alcuni settori dove la salvaguardia dei diritti è praticamente complicata. Io vorrei solamente ricordare che in Italia il quasi 50% dei lavoratori in edilizia sono immigrati, e in quella provincia, a Padova, il 60% sono immigrati. Per cui stiamo lavorando di lavoratori che molte volte vivono in regime di caporalato, vivono avendo i livelli più bassi e facendo invece lavori specializzati per un numero di ore che è molto più alto rispetto a quello che è l'ora ordinaria. Per cui lavoratori che fanno 10 ore al giorno minimo e che casomai lavorano fino al sabato, se non anche fino alla domenica.
0: temporale ancora nelle prossime ore su Alpi e Appennini, in qualche caso anche in pianura padana, e da domani comincia una settimana prevista molto calda, con temperature in rialzo in tutte le regioni, fino a massime vicine ai 40 gradi. E con questo era tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Solare Network.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio 3 Network.

0: grazie. Grazie.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Hard Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.